0: Già viernes 21 di agosto, la liturgia di oggi ricorda San Pio X Papa. L'Evangelio è dato a fuori San Matteo, capitolo 22, mi dato a versicolo 36, scutavisa maestro, da quarta il mandamento di mas grandi di lei. Il parola poeta stima, romano. E pregunta per il mandamento mas importante, porta batine su sentito per sopra cudivonar, a conoscere Masco 600 differenti mandamenti, no? Precisamente non a conoscere 613 mandamenti, no? Per assunto, nota bene conoscere tutte le norme di lei, tampoco quanta mas importante per sopra lo che è importante per Gesù sta amor. Amor è certa e una promenoga. Si può stima, può compiere con tutte le norme di lei, incluso si conosce lei. Che se il romano dice, pone amor na prome luga. Stima. Già può compiere con la lei di Dio. Ma sopra si può stima a Dio, la stima su creatura nan. E si può stima su creatura nan, la stima il creatore. Stima. Felice romano.
1: Botate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

0: Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Botaribe frecuencia nan de 88.9 Bogia FM.

Mentre stando arrivo un 46 minuti dopo di ora di passare di ora di 6, a voi arriva un giabbiana, a voi non si arriva di 21 di agosto, Spagna 20-26. Feliz dia, un feliz momento, un feliz giabbiana. E di gratitudine e anche con speranza nostra offrire maita che dia e comienzo di dia qui nel buon Dio quando non si dia qua regalare non si dia qui il suo immenso amore e misericordia a noi mancubisano maita provengo turcos grazie e me danke in pa cubita pa cu e privilegio con lo stendi por piede dia consciente di nostra esistenza temporale del mondo qui hopi non logra mire dia già e per sei la che nos viva sempre agradecido per cada momento per tutto che nos tiene per tutto che nos sta per tutto che nos por tutto che già nos ricevi lo che nos lo ricevi tutto che cuta di je nostra tu manambra sabri la che nos comisa nos maita e nostra gloria e nos curpa de poderoso nome di etate iu e Espiritu Santo amen e buon Dios de buon generosidad va regalar nostri dia aqui un altro dia un altro simanco sta transcurriendo danke mi buon Dios. Anche per il dia nuovo che va a noi, per sei la che non si espressa la nostra gratitudine. Un Dio fiel, un Dio generoso, un Dio di bontà e misericordia. O non sa che momento non può riconoscere anche. Tanto il momento non sa comportarsi nella stessa maniera deve essere. Quando se la che non pensa bene, non. Traicionarnos con nos soberbiano, nos pensamiento, nos egoísmo, nos forma de tratar a otro, trata más fuerte con nuestro amor para con otro. Pese ahí, Señor, me se tiene cuenta que deseo y también sentimiento de otro. Me llevo palabra de mis hermanos a oír en San Mateo. Pese ahí, nos pedimos. Perdón para todo el momento en que nos por la falla, como Señor. Tanto de nuestra voluntad, de pensamiento, de nuestra acción, de nuestra comportación. Que nos posee contra como misericordia, Señor. Como compasión, como perdón. Danke, Señor, nos queda llamar, danke, pedía. Reconocer con nuestro presterio y ayudanza. Reconocer para. Ayúdanos en el día, con los signos delante, principalmente el día que nos recibe el regalo de Dios, Ave, por presencia de ti siempre, para tu eternidad, para ser Señor. El día de Ave nos queda entregar de mano, ayudanza nos sadi por enfrentar el día aquí. Seguido nuestro ánimo, seguido nuestro empuje, para nos quedar activo. No mira flojo, pero queda activo.

0: passando ieri bu 6 minuti lì ho fatto ora di 7 anche in studio mi chiedo ma aprovechai ma un saluto anche per Mayra e Alkmaar ma c'è anche per buon deseo non per come irmão la twin avrei il suo dia di suo compleanno a domenica anche mi chiedo ricordavo arriva dia 21 di agosto quello che ti tratta come i danti lanci di amor mariano e vai ti incontro di oration a voi noci cominciando per 7 ore per 7 ore poi di misa di la Virgine di Fatima e celebrazione di San Sacrificio di Misa e poi di San Sacrificio di Misa non lo sigo con un incontro in un gruppo di orazione di misa mes voto cordialmente invitato
1: las promesas de Dios yo creo en las promesas
0: altrimenti non lo vedo e promessa tembra e hanno sono su acta lo che il nostro vicario di evangelizzazione il nostro pastor Andri altrimenti preparando incontro missionario diocesano in connessione con edition anni di giornata mondiale di missione un dottor militare di parola per cana junto con Maria per missione inizio e posta di 1 settembre cupo da porta e abri questo anche ti interessa per registrare via il link come porraia arriva e Facebook page di Andri José, questo è lo spazio Andri, e così ne può portare anche, pone buon messo, buon numero, pa, e sta a parte di incontro qui. Promette che 30 che viene completamente l'una di settembre, diocesi di nos, pues di nos diocesi dovremmo stare anche i vicari evangelizzazione, junto con il pastor Andri, invitare Bosso per partecipare in incontro aqui bíblico de Deus Santo, título meditando a palavra para cada junto com Maria na direção de missão. Eu tenho diferentes predicadores de diferentes países e pensei a seção do comissário dia 1 de setembro turta passa via Zoom dia não lo vai te chamar-se e jovens tu chamar-se e jovens 8 horas de noite em caso por motivo bom não porta conectar o grupo lo passa gravação para bom não perde nenhum dia classe tan. Pois l'attività ricrea una contribuzione di 50 ferini e al fine del corso lo entrega un kit di materiale di appoggio e durante il weekend 21, 22 e 23 di agosto sta il weekend qui turista che ti interessa per anche passare a registrare puoi sentire la chance di registrare anche via il link poi passa anche per passare ora misa, dopo misa por registrar
1: si soy fiel en lo poco
0: pues pasa na parroquia de Dakota también vos puedes inscribir después de misa pues por lo que te trata 23 de agosto también el grupo de oración San Padre Pio te participa con el domingo día 23 na Antaresa para 4 horas y media tarde en capela de Virgen de Fátima y tu devoto te queda cordialmente invitado e dia 23 também lo inizia e Tridium na honor di Virgen di Chachochoa teco pois 23 pa 25 e Tridium pois tutto che cordialmente invitam pa e Tridium te inizia già domingo di 5 ore di 5 teco già lunedì di 24 pa 6 ore di 5 già mars 25 di agosto è orario da 6 ore 15 del cappello e ora sono 26 di agosto a celebrare la sua festa con un santo sacrificio di misa per 8 ore di mainta posso te chiedere cordialmente e invitare pensé pues para el trillo en honor de Virgen de Shashotowa. Y también parroquia de la Virgen de Fátima está anunciando que ya domingo día 23 de agosto durante el santo oficio de misa de 6 horas de tarde. Lori es para todos los estudiantes, también maestro, en el año escolar nuevo aquí con INSIA, este año 26-27, todo mucha roba en la maestra en la parroquia, que la cordialmente invita para la misa con la escuela y Lori recibe una bendición especial.

Quello bi dari bei che fondraise bingo quello bei da 5 di settembre prossimo pa lo che ti tratta sento passare a Aruba quanto più sono da gestire in paticet quello bei da di che tio

Un yama e mucha divo e fayona, no? Fayona, refresh mi mente. Chi dievo mamma ta si aia? Eh?

Sei tra le 12 canzoni di Marco Antonio Solís, La Veña Bendita. Vossà, ora comi tocca canzone che mi da pensa, ma ne deve essere poco piene. Chiunella, si mi pregunta, pimi balla la cultura, kai? Mi dico ne nunca. E di sì, però buono, sta toccando tal cantica, nan. Mi dico ne pa sopra, tal cantica, nan, e snanga canta, nan, e snanga traha, nan, e snanga gana plaga con ne, non ti accorre di me. Andò ma bisa cava poco die, ma poneri ma mi status. A morte bindi dos bana mensen, che mendi don't expect it. A mita si ghia si cultura, to. Però ti otro binti un radio, la ganan bai toca, e canticana e. La ganan promuove cultura di Aruba, posso ognuno ta du promuove toch. Ah, by the way, te ave bosso ti ampor di dat, va, jenen questa, no? Jenen questa di notizia cla, ispica nan pa chico bota scuccia mimi. Pa chi può gusta mas di bugia e si può onesto può scrivere tu lo qual che ti ha curato. O sa si chi come chiamen. Mi tengo 8 ore ma 58 minuti. Mi vai pone una canzone, d'accordo, den dos. Ando mi da chiedere che sei. Ah no, però mi pone un cos rapidito, rapidito che. E se no, mi da ripetere. E sa chi ta Your Spanish Eyes. Nada más y nada menos che Trio Los Sarubeños, sabe? De nos programa di Potpourri. Ricordando che ta già piana, non lo che ta di nos, claro, sempre ta promè.

0: Vale, potrebbe essere un short cava, no? Qualità.
1: Non vi servo?
0: Sciabo! Non vi sciabo, non vi sciabo! E te vai pondere per su short!

0: Deixa eu voltar, cara.
1: Aquela volta, até ia num baile. Porta fichou o ataque, daí 50 biá. Só tem jogo, olha jogo.
0: Nama da Yamadeise, nascol. Paalika. Antominou Auguste Cosedos, da vida de 2 dias. Nayamadeise, paalika, nascol. Dos aveta di 2 dia, minosami, non so, pa die do sorna anche pa pecuna. Falta pa nan bisa nan kawo e mucha nota, non po pa iskol.
1: Ansioso perché voi assi, sei con vivo, ma in maniera. Penso che era mais via, arriva treino, non si scuola, e hai scuola, non è aspettativo.
0: No, è un po' per high school.
1: No, se vai un hai per treino, trovi che mo c'hanno che era treino. Ik heb een beetje van een

10% di descuento di full tienda. Ribedi Aki, Lotobed Informals, Bison Kusumaskota e DJ Jeff pone buon ambiente. E sacchi del momento perfetto per finalizzare che progetto non cubo team pendiente. E descuento da valido di tienda e tambi online ribano su website coimanbv.com. Te sabra, 29 di agosto, 5% di descuento di full tienda. Na Coiman!

0: naturalmente a main attraction. E match race di siglo, t-shirt e seconda, front wheel drive, entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, pero mi amor te quiero.
0: Inos Orgullo Arubiano, Anthony Sardin. Platinano 37 secondi, Akina Ruba. Anto pa culmina con

0: Lorenzo was on the other tube. Watching in shock as he saw his family members go under. Immediately, he jumped in.
1: I knew it was do or die. I didn't know what condition they were in, but I just knew I had to get to them and help out.
0: And that he did. One by one, he rescued his father, his cousin, and his aunt.
1: So the first one I got to at the site of the crash was my father. He sustained broken ribs and a contusion of the lung. I pulled him up out of the water and to the backside of the boat. And that's when I found my cousin face down, unconscious in the open water. I tried to stabilize her neck and head and keep her above water.
0: Marcelo would also find his aunt suffering from a broken arm, but he would stabilize all three of them until EMS could arrive. His heroic efforts likely saving their lives.
1: And not even 3 minutes on the raft. And it was unfortunate, but I try to do my best to help them out.
0: Marcelo now crediting his training as a Hollywood Ocean Rescue lifeguard with being able to pull off the miracle he did.
1: I got to give credit to everybody here who's always helped me out and just showed me the way.
0: His mother is especially proud of her son.
2: Beyond proud of Marcelo and his achievements, his training that he received here. Like he said, he didn't react, he just acted.
3: Esa está pues aquí nada más mira con EU. Mira con su tata accidental, ella saca su tata fue agua, la topa su otro familiar fue tino, más con familiar, la tapa disfrutando de vacaciones en Aruba y trabaja con un sabor un tiki amargo atrás. Y en el caso aquí claramente está el capitán de boto, está el sonco a cometer el error aquí y seguro de una zona que probablemente está también en un mag de así y saque. Con aquí me se paga bontino, ora bastante frequenta e zona di randi di e hotel na Palm Beach, cu e deporte duce aqui, cu e negoci tambien naturalmente, pero cu situacion ku bai for di man, si man passa ja webs. A vos si no se passa pa casa di partido, camina Gottfried Adam, ta presente, pasina e trece algun informacion rondò di lo che ta e annuncio di prossimo congresso di partito AVP pa lo che ta liderasco. Adelante Gottfried Adam, nostra pendiente.
4: Danke per passare il momento, anche del momento non sta qui in Arancio, na sede di partito AVP, ma ne trovo ma cas di partito, un caso che non si conosce di anni passati, fra le temporate della nostra infanzia, e bini arriva a camminare a Chinami, se vi sa algun delegato di partito a Chinami, persona che conosci, lo vai cominciare un congresso, meglio dicio, una riunione, un re di prensa, cammina lo vai stipulare chi dia e congresso lo vai tipo lugar. Cambio di relevo, mi si avvicinate il titolo di conferenza con un mese che lo guardi va e una cabeza sa che vuol auspiciare per il primo ministro di Paese Aruba den e qualità di viaggi come leader di partito AVP qui in Aruba. Cuboso? E quattro membri di partito AVP chiede lo vai d'una anche altra informazione nella comunità di Aruba nel momento naki.
5: Buon tardi Gottfried, buon tardi a tutti stanno presenti. Amito comisà per introdurre e presentare parte del congresso di partito AVP 2026 come presidente di partito ora qui temporal, te ora con noi si installa un nuovo dirigendo desde con Mike Baja año pasado, ministro presidente Baja año pasado, y me da para compartir parte del Congreso. Nos ha estipulado fecha para día 4 de octubre de año aquí. En el Congreso, tiene tres cosas que van a tomar lugar. Uno está el cambio de estatuto, nos aprovecha el momento con los cinco, también cambio de líder, también cambio de liderazgo y también nos va a introducir directiva de partido nuevo, entonces nos está instalando directiva nuevo y también también va a presentar miembros de directiva de diferentes fundaciones que partido AVP tiene. Entonces, día 4 de octubre nos va a comenzar con parte de renovación de partido, nos va a mandar con cada fundación e directiva está de suficiente trato y generan con pasión para la dirección nuevo, pasión para el reto nuevo, para nos portar lo llora para el cambio que tiene, pero no se consigue, eso está seguro. Y también el miembro NAN nos lo puede encontrar con el miembro NAN que lo participa en el programa y también en Tejón.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bine nos. Bo voluntad sea así na terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dios tata todopoderoso gele bini pa juzga vivo e morto mi ta quiere den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di santo pordon di pica resurrección di carne e vida eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable. Mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.